cantasca, ñukanchi cantasca kunami, kamba radio Z1 1400 AM manta uyariko. Kan rimashka, ñuka rimashka, ñukanchi rimashka kunami, kamba radio Z1 1400 AM